0: atteso, che vive e vibra, è la passione.
1: Rules? No, I don't think so. This is on t-